101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

dentro al tuo mare. E non mi dire che non hai bisogno di una piccola boa dove poterti aggrappare.

Chiudi lo scrigno dei tumori, dei tuoi 40 cuori, circondati di marciapiedi e di quartieri industriali. E apri lo scrigno dei preservativi troppo costosi e dei tuoi minuscoli seni.

di marciapiedi e di quartieri industriali. E apri lo scrigno dei preservativi troppo costosi e dei tuoi minuscoli seni. E chiudi lo scrigno dei tumori e dei tuoi 40 cuori, circondati di marciapiedi e di quartieri industriali.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto, viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito, ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il Centro Sperimentale di Cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il Centro Sperimentale della Cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionale per l'audiovisivo con tecnologie all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Nova Radio, Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elly Schlein.
2: Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano non

0: Italia. E la sinistra fece eleggere Oscar Luigi Scalfaro, che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis.
1: Noi, colleghi, vi chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti, appartiene alla Costituzione.
2: L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare le spese su difesa ed energia. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento, che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo all'interno dei due schieramenti. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: L'Italia chiede flessibilità all'Unione Europea su difesa ed energia. Lo ha formalizzato ieri a Camera e Senato il ministro dell'Economia Giorgetti. La richiesta di flessibilità sui vincoli di bilancio sarà trasmessa a Bruxelles entro metà agosto. La risposta della Commissione arriverà a ottobre. Il piano del governo punta a ottenere dall'Unione il massimo margine consentito per contrastare il caro energia, pari allo 0,6% del PIL, mentre sarà dello 0,9% per la difesa, quindi al di sotto del tetto consentito dell'1,5% del PIL. Giorgetti ha specificato: le risorse destinate all'energia non potranno essere impiegate per sovvenzioni o nuovi tagli alle accise dei carburanti. Entrambe le aule hanno dato il via libera al testo del centrodestra, ma non sono mancati scontri politici e distinguo trasversali. Le opposizioni hanno attaccato l'aumento delle spese militari a scapito del welfare, ma si sono divise al momento del voto, con l'ala riformista del PD che ha sostenuto il documento di Italia Viva e Più Europa, favorevole al comparto difesa. Nella maggioranza invece la Lega ha chiesto e ottenuto una modifica del documento finale, introducendo paletti più stringenti sull'utilizzo dei fondi legati al programma europeo SAFE.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev, che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. E massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. Poco dopo un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Le trattative con l'Iran non sono interrotte, tutt'altro, non avranno mai un arsenale nucleare. Se non accetteranno, colpiremo molto duro. In un'intervista a Fox News, Donald Trump torna a minacciare Teheran, che però nega colloqui diretti con gli Stati Uniti. Intanto la Repubblica Islamica ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Sull'altro fronte medio orientale, in Libano, 2 soldati israeliani sono stati uccisi da Hezbollah durante scontri nel sud del paese. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio scorso nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino. Arrestato l'ex compagno della donna, un idraulico rumeno di 45 anni, è accusato ora di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Nessuna tregua dal gran caldo, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Temperature ancora roventi, ventilatori e condizionatori in azione ormai da settimane. Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano, che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri, infatti, si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa, si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile. Parallelamente, il grande caldo porta con sé il rischio di grandinate e temporali di calore, con prevalenza sulle Alpi.
2: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 km di fondo, oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon. Tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Pipili, dove a causa di lavori si registrano 2 km di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli in direzione mare. In A15 invece, per un incidente avvenuto al chilometro 89, rallentamenti tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Sulla statale 1 Aurelia, a causa di lavori, code tra Livorno Sud e l'allacciamento con la Pipili in direzione nord. Treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Borgo San Lorenzo e Ronta, e convogli percorrenti la linea Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza potrebbero subire ritardi o variazioni. Città di Firenze, per un intervento con piattaforma aerea, oggi 6 agosto in orario 9:18 chiuso Borgo Santa Croce. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di lavori si registrano 2 chilometri di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli in direzione mare. In A15 invece, per un incidente avvenuto al chilometro 89, rallentamenti tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Sulla statale 1 Aurelia, a causa di lavori, code tra Livorno Sud e l'allacciamento con la Fipili in direzione nord. Treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Borgo San Lorenzo e Ronte, e convogli percorrenti la linea Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza potrebbero subire ritardi o variazioni. Città di Firenze, per un intervento con piattaforma aerea, oggi 6 agosto in orario 9:18 chiuso Borgo Santa Croce. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso De Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Begnani, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'Economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Ed è massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. Segnalate altre 2 incursioni di droni. Penso che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, le parole del ministro dell'interno tedesco Dobrindt. Il comparto del marmo Apo Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. La FIFA chiede scusa per il progetto di apertura ai capitali privati ma conferma Gianni Infantino alla guida. Al termine della riunione del Consiglio a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha ufficializzato il ritiro della proposta, riconoscendo di aver commesso degli errori e confermato comunque il pieno sostegno al suo presidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: No, e 3 minuti di questo giovedì 6 agosto, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, nuova puntata di Newsbox Estate, in studio Riccardo Pinzauti, l'attualità fra qualche istante, qualche titolo dai quotidiani online e poi le vicende che riguardano la nostra regione in primo piano, c'è ancora Montedomini, ma anche parleremo degli Uffizi, di Carcere, dai titoli dei giornali, però ci occuperemo prima di tutto nei nostri approfondimenti della ennesima morte sul lavoro, un operaio di una ditta della filiera del marmo rimasto ucciso ieri nel luogo di lavoro ad Avenza, si chiamava Aldo Gugliotti, aveva 44 anni, lascia moglie e un bambino di 10 anni. Oggi, lo avete sentito qualche istante fa, tutto il comparto Apo Versiliese del marmo si ferma per uno sciopero di 8 ore. Ne parleremo con il segretario della Camera del Lavoro di Massa Carrara del Vecchio e poi parleremo anche di altro, parleremo della visita dei gli ambasciatori di pace, i bambini Sahrawi che da ieri sono nel territorio di Campi Bisenzio e dintorni, tante le iniziative e le attività in cui vengono coinvolti e anche il significato politico importante di sostegno alla causa Sahrawi, anche alla luce delle incertezze che continuano ad esserci intorno al processo di pace. Ne parleremo con Simone Bolognesi della Associazione Città Visibili. E poi, non per ultimo, uno sguardo alla cultura con un ritorno, quello dello spettacolo di Tovaglia a Quadri ad Anghiari, 31esima edizione dal 10 al 19 agosto per questa forma particolarissima di teatro popolare. Partiamo dal meteo però del Consorzio Lamma, ancora caldo, immagino, lo sentiamo già da stamattina. Matteo Rossi, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a tutti. Sì, non cambia niente rispetto ai giorni scorsi, ancora una giornata molto calda, temperature fino a 38-40 gradi sulle zone interne, più fresco sulla costa ma con tassi di umidità più elevati. Qualche fenomeno, qualche rovescio o breve temporale possibile nel pomeriggio, sulle zone meridionali, nel senese in particolare. Domani ancora giornata molto calda, forse un grado in meno, 1-2 gradi in meno fra venerdì e domenica, ancora però con situazione pressoché invariata e qualche fenomeno sparso sui rilievi appenninici, ma comunque sono temporali di calore di poco conto.
5: Bene, grazie, a risentirci domani con il Lamma allora.
6: A domani.
5: Andiamo quindi a vedere i principali titoli.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Dai quotidiani online poche notizie di aggiornamento dell'ultima ora. Sulla stampa il caldo per altri 20 giorni con il blocco atmosferico d'Italia sotto una cappa da 40 gradi, 27 città da bollino rosso oggi. Corriere della Sera invece la politica, il no della Camera all'uso delle chat tra il sottosegretario Delmastro e l'imprenditore Caroccia, la protesta e l'opposizione con i deputati bendati e i telefonini in alto proprio per la vicenda dell'intercettazione. Alla Camera un giorno da corrida. La Repubblica, questo tema in primo piano, e poi la dialettica all'interno del governo con la scostamento di bilancio. L'Italia chiede all'Europa 35 miliardi per energia e difesa, ma la Lega contesta i fondi SAFE per le spese militari, il pasticcio della risoluzione, Salvini che avverte gli alleati, così non la voteremo mai. Andiamo però ora anche alle vicende della nostra regione.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: I titoli dei quotidiani che si occupano della Toscana con le pagine le testate regionali, numerosi gli argomenti, c'è Montedomini ma ci sono anche gli Uffizi, il carcere e poi lo vedremo anche l'ennesima morte sul lavoro di cui ci occuperemo in modo più approfondito. Partiamo dalla Repubblica. Montedomini, Plures e gli europei di calcio, l'estate di fuoco della sindaca Funaro, un pastone politico che mette insieme le priorità e anche le criticità che la sindaca in vacanza dovrà affrontare al suo rientro su, diciamo, i campi della politica. Entro il mese di settembre attese alcune decisioni importanti per il futuro della città, dal project per lo stadio alla multi-utility e dalla tranvia alla partita aperta con la FIGC e il governo. E poi rimane il tema di Montedomini diciamo così sul tappeto. Altre notizie riguardano gli Uffizi cambiano volto, scrive la Nazione, dal nuovo ingresso in Piazza del Grano ai maxi lavori da 50 milioni di euro, la rivoluzione annunciata dal direttore Verde, il piazzale degli Uffizi sarà libero entro la metà del 2027, quindi non soltanto via la gru ma anche il resto del cantiere. Stessa scelta del Corriere Fiorentino, il maxi piano di Verde per gli Uffizi, il nuovo grande ingresso al posto della loggia di Sozzachi, le sale introduttive e i riallestimenti sono alcuni degli spunti dal corposo programma di lavori annunciato, un investimento complessivo da 50 milioni, scrive ancora il Corriere Fiorentino, interventi anche per Palazzo Pitti e Boboli con il restauro di Nettuno della Fontana e giochi d'acqua. La promessa del direttore, il piazzale sarà quasi libero nel 2027. Altre vicende, Montedomini nella città, dal deposito di Napoleone al caso degli affitti turistici, una sorta di excursus storico. del Corriere Fiorentino. E poi la cronaca, muore a 44 anni sotto le lastre di marmo, l'ennesimo infortunio mortale nella nostra regione. Sciopero a Carrara oggi, ne parla ovviamente anche il Tirreno. Tutte le edizioni del Tirreno Toscano riportano la notizia in prima pagina: ucciso a 44 anni dalle lastre di marmo, uno showroom di lastre di marmo, luogo dell'ennesima tragedia sul lavoro, a morire un operaio di 44 anni, Aldo Gullotti. E di questo parliamo fra qualche istante.
7: Continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale, seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
8: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Ancora Newsbox, il primo dei nostri approfondimenti su l'ennesima morte sul lavoro in Toscana. A non tornare a casa ieri è stato un operaio di una ditta della filiera del marmo, la ditta Santucci, si chiamava Aldo Gullotti, aveva 44 anni, era originario di Messina, sposato e padre di un bambino di 10 anni, è stato travolto nella mattinata di ieri da un gruppo di lastre di marmo che gli sono precipitate addosso nel rovesciamento di un pancale. Inutili soccorsi, l'uomo è praticamente morto sul colpo. La tragedia ha scosso la città e sul luogo della morte è arrivata anche la sindaca Arrighi, sindaca di Carrara. Per oggi uno sciopero di 8 ore dell'intera comparto Apo Versiliese. Ne parliamo con Nicola Del Vecchio, segretario della CGIL di Massa Carrara. Buongiorno, ben ritrovato.
9: Buongiorno a voi.
5: Chiaramente uno sciopero che è un atto doveroso per una vita che è stata spezzata mentre svolgeva il proprio lavoro, ma è uno sciopero che ha dei significati politici precisi in un contesto, quello della sicurezza sul lavoro e in particolare della filiera del marmo, che continua a mostrare gravi criticità, e voi lo avete denunciato come Camera del Lavoro.
9: Assolutamente sì, intanto vorrei dire che l'adesione allo sciopero è pressoché totale in tutti i bacini marmiferi e anche giù al piano. Come appunto diceva anche lei, lo sciopero è un atto dovuto in questi casi, ma per quanto riguarda noi ha un duplice obiettivo. Intanto serve per fermarsi per riflettere su quanto accaduto, ma poi allo stesso tempo è anche un atto di denuncia, perché noi chiediamo una maggior sensibilizzazione nell'ambito della sicurezza. Stiamo assistendo a infortuni, a una ripresa degli infortuni negli ultimi mesi, dopo che appunto tra il 2015 e il 2018 addirittura c'erano stati 16 infortuni mortali nel settore lapidio. Era stata messa in piedi una task force da parte anche della Regione Toscana e questo pareva aver dato alcune risposte anche pratiche per quanto riguarda le procedure, per quanto riguarda i controlli, un'attenzione diversa. Negli ultimi mesi invece abbiamo a una ripresa importante degli infortuni, con addirittura due infortuni mortali avvenuti nell'ultimo anno e vari infortuni che solo per puro caso non hanno provocato la morte del lavoratore. E quindi noi chiediamo e crediamo.
5: Cosa sta succedendo? Siete riusciti a capire qual è la causa? Perché parlate sì di condizioni meteoclimatiche, di organizzazione del lavoro, dei contesti sbagliati, di volumi elevati, come dire, il profitto che impone stress che comportano rinunce sul fronte della sicurezza?
9: Ma allora, ci sono due aspetti. Il settore è un settore che per alcuni tipi di materiali sta assistendo anche a una flessione e questo è un aspetto nuovo in quell'ambito, ed è evidente che ad esempio quando c'è una anche piccola ripresa c'è una richiesta probabilmente anche dovuta a questa situazione per alcuni materiali di flessione di richiedere dei ritmi elevati, mentre per quanto riguarda il resto dei materiali invece il settore sta trainando, specialmente sui colorati, e noi assistiamo anche a tutta una serie di pratiche che vengono svolte in maniera non corretta, perché gli ultimi incidenti che sono verificati anche al monte erano frutto di pratiche non corrette, e noi quindi vogliamo che ci sia da un lato un'attenzione e quindi anche tutto un aspetto di prevenzione, di impegno da parte degli organi ispettivi a formare, ad informare e a svolgere un'azione preventiva di contrasto a queste pratiche, e quindi per adottare delle buone pratiche di lavorazione che devono però essere periodici, devono essere fatti con una metodicità e devono avere un coinvolgimento ampio anche dei soggetti imprenditoriali, soprattutto dei soggetti imprenditoriali.
5: Anche perché è un settore che ha grandissimi profitti, margini di guadagno incredibili, lo sappiamo, e insomma, come dire, non è possibile che non si riesca a dedicare una parte di questo guadagno alla sicurezza di quei lavoratori che poi questo profitto lo permettono di farlo, insomma.
9: Ma senza dubbio, così come una percezione che si ha, noi non più tardi due anni fa noi proclamammo addirittura uno sciopero generale con una partecipazione amplissima a seguito delle dichiarazioni di un esponente imprenditoriale importante, che in pratica dichiarò che i lavoratori, a una trasmissione televisiva che era Report, dichiarò che i lavoratori che si infortunano in cava sono dei deficienti, come a dire che sostanzialmente le misure di prevenzione di sicurezza ci sono e però non vengono rispettate dai lavoratori, e questo è un messaggio completamente sbagliato, nel senso che probabilmente ci possono essere anche delle pratiche non corrette, ma la responsabilità del rispetto delle pratiche sta con l'imprenditore. Non credo che un lavoratore vada a lavorare la mattina mettendo a rischio la propria vita, e lì serve un'azione completamente diversa, sia dal punto di vista preventivo sia dal punto di vista anche sanzionatorio e rispettivo. Noi purtroppo non abbiamo sul territorio, per quanto riguarda anche le strutture ispettive, un numero di ispettori tali da permettere di svolgere un'azione efficace. E spesso si agisce sulla tragedia, o si agisce solo in maniera estemporanea. E
5: quanti sono gli ispettori del lavoro dedicati a quel territorio? Perché anche il numero può essere indicativo.
9: Allora, noi abbiamo una struttura abbastanza corposa per quanto riguarda il PISL, quindi l'ASL, ma poi per quanto riguarda l'ispettorato del lavoro ha un ispettore operativo su tutto il territorio di Bassa Carrara che si deve occupare
5: distretto.
9: No, per tutti i settori commerciologici, cioè, quindi è evidente che la situazione è completamente inadeguata dal punto di vista dei controlli, e quindi serve invertire questa tendenza. Negli anni passati, anche a seguito di quello che era purtroppo che si era verificato, c'è stata un'attenzione diversa. Ora stiamo avvertendo, e i numeri che stanno aumentando lo testimoniano, una situazione che sta rovesciando nuovamente a danno, con una ripresa degli infortuni in maniera importante. E questo è evidente che non può essere semplicemente il caso. Sappiamo bene che quel settore è un settore che ha alti fattori di rischio, ma proprio per questo motivo devono essere adottate misure protettive molto più ampie, e la lavorazione deve essere svolta in assoluta tranquillità, perché si movimentano tonnellate di materiale e di per sé un aspetto ha una sua pericolosità. Ecco perché noi chiediamo e crediamo, abbiamo anche lottato nell'integrativo della PIDO per rendere strutturale la riduzione di orario di lavoro a parità di salario in determinati periodi dell'anno, perché comunque lavorare in un contesto di cava in queste giornate diventa molto impegnativo con le temperature che ci sono, e questo aggrava anche le condizioni di lavoro ed espone ulteriormente i lavoratori. Ed ecco perché crediamo che per quanto un'attenzione ci debba essere un'attenzione diversa su questo tema. Abbiamo chiesto l'attivazione di un tavolo in comune a Carrara.
5: La riattivazione, perché giusto?
9: Un'attivazione di un tavolo proprio sul tema della sicurezza. Nei mesi scorsi, a seguito dell'ennesimo infortunio, che in quel caso non fu mortale per puro caso, ci siamo riuniti Abbiamo affrontato alcuni temi, in particolar modo quello del soccorso cave, perché anche su quello c'è un problema specifico, ad esempio per quanto riguarda la dislocazione di una postazione, perché comunque lo adeguato, ma devo dire che da parte imprenditoriale perlomeno non abbiamo avvertito quella tensione, perché ai tavoli non può essere demandata la discussione sulla sicurezza dei tecnici, devono esserci gli imprenditori in prima persona che si assumono la responsabilità di affrontare insieme a noi, insieme alle istituzioni, questo tema, perché noi crediamo che questa sia una vera e propria strage e questa strage va fermata.
5: Vedremo le risposte che arriveranno, si spera, da questo tavolo e anche soprattutto dalla parte imprenditoriale, che appunto ha una importanza fondamentale in questo senso, sia nel prima che nel dopo. Grazie Nicola Del Vecchio, segretario Camera del Lavoro di Massa Carrara, ovviamente, anzi buono sciopero, non buon lavoro quest'oggi.
9: Grazie a voi.
5: 9:20 minuti, qualche istante di musica e poi andiamo a parlare della visita dei bambini Sahrawi, i piccoli ambasciatori di pace nel territorio di Campi Bisenzio.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Sono in questi giorni nel territorio della città di Firenze, inteso in senso ampio, in particolare nella Piana Fiorentina, i piccoli ambasciatori di pace del popolo Sahrawi a Campi Bisenzio. Da ieri rimarranno nella zona fino al 12 di agosto con tantissime iniziative in cui verranno coinvolti incontri, laboratori, dibattiti, occasioni di confronto. Ad animare questa iniziativa la rete dei comuni solidali con la comunità Sahrawi e la rete delle associazioni, tra cui l'associazione Città Visibili. Ne parliamo con il presidente Simone Bolognesi. Buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno a voi, grazie ancora dell'opportunità, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
2: Giornate intense per questi ragazzi che vengono il deserto dell'Algeria, dove il popolo Sahrawi è di fatto esiliato per l'occupazione del Sahara sud-occidentale del Marocco dalla metà degli anni 70. È un'iniziativa che è ormai tradizionale, che però si rinnova ogni anno anche con tante cioè diverse iniziative. Leggiamo di laboratori creativi, si lavorerà con l'argilla, ci saranno dei giochi con dei ragazzi, delle passeggiate, dei momenti in piscina, perfino una visita a un supermercato. Insomma, si cerca di dare a questi ragazzi opportunità di vita, di conoscenze, soprattutto di contatto anche con i loro coetanei, no?
3: Assolutamente sì, il progetto dell'accoglienza estiva dei piccoli ambasciatori di pace è giunto ormai al 44esimo anno e quest'anno l'Associazione Città Visibili ha deciso di ospitare nuovamente a Campi Bisenzio i bambini e le bambine Sahrawi. L'avevamo fatto l'anno scorso già con la nostra sezione di Città Reale a Rieti, che quest'anno anch'essa ha confermato l'accoglienza, e quest'anno però abbiamo deciso dopo alcuni anni di riportarli anche a Campi Bisenzio in provincia di Firenze. Il programma, come hai detto tu Riccardo, è un programma fatto per cercare di far conoscere la nostra vita quotidiana a questi bambini che purtroppo non conoscono nessun'altra realtà se non quella del deserto e dei campi profughi di Tindouf. Abbiamo cercato di fare un programma che tocchi vari aspetti della realtà della nostra vita di tutti i giorni e abbiamo cercato soprattutto di farli incontrare con quelle realtà, siano enti locali o associazioni o altri tipi di realtà, con la quale la nostra associazione durante l'anno cerca di intrattenere rapporti di sinergia e di collaborazione.
2: Ovviamente è l'occasione per questi ragazzi di fare un'esperienza, di vivere in modo diverso, di diciamo rigenerarsi, di riportare anche esperienze di crescita al loro paese. È anche ovviamente una questione di sensibilità politica. I ragazzi incontreranno il vescovo, incontreranno i consiglieri regionali. È tutto un lavoro che serve ad alimentare, a non interrompere quel filo di solidarietà, di attenzione per la vicenda Sahrawi, che a fasi alterne, come un fiume carsico, un fiume desertico, insomma, riemerge e ritorna giù. Se ne parla e poi ce ne dimentichiamo. Qual è la situazione? E ti chiedo in più, visto che parliamo molto spesso in questi ultimi giorni della vicenda di Ceuta, quindi quell'arrivo in massa di migranti sull'esclave spagnola del Marocco, se questa vicenda in qualche modo, visto che si parla del coinvolgimento del Marocco in questo, può avere delle ripercussioni anche sul processo di pace per il popolo Sahrawi.
3: Allora, innanzitutto una domanda lunga e complessa, cerco di rispondere per punti. Allora, l'accoglienza è innanzitutto un'opportunità di prevenzione sanitaria, perché nei 45 giorni che trascorrono in Italia cerchiamo di farli fare visite mediche, screening medici per verificare la loro condizione di salute ed aiutarli laddove appunto ci sia possibilità e bisogno di intervenire. Quindi questo è l'accoglienza, è soprattutto un'opportunità per fargli vivere una realtà alla quale non sono abituati, fargli conoscere un mondo al quale non sono abituati, perché appunto la loro vita è confinata, come dicevo prima, nei campi profughi e nel deserto algerino. Per quanto riguarda la questione della causa Sahrawi, invece è chiaro, è una questione della quale c'è sempre più bisogno di parlare, perché altrimenti rischia di cadere nell'oblio e di normalizzarsi. Cioè, da 50 anni c'è in corso un'occupazione illegale da parte del Regno del Marocco del territorio del Sahara occidentale, che a fasi alterne ritorna alla ribalta delle questioni internazionali, delle questioni politiche internazionali, e un esempio appunto ne è stato il recente caso di Ceuta, di cui tutti stanno più o meno parlando in questi giorni, sulla quale mi voglio permettere una battuta veloce senza entrare in particolari analisi geopolitiche complesse che non spettano a me. Però voglio dire che l'ultradestra italiana è riuscita a creare un caos d'emergenza migranti laddove i migranti in realtà non esistono e non esiste nessun tipo di emergenza, perché i migranti purtroppo sono giovani, soprattutto della Gen Z marocchina, sfruttata dal loro governo, dal loro regime per intimorire la Spagna, che recentemente aveva cercato di riallacciare nuovi rapporti economici con l'Algeria per la fornitura soprattutto del gas, e in risposta il Marocco, che è una potenza che battaglia con l'Algeria per il controllo dell'area del Maghreb, per la vasta area del Sahel, ha utilizzato questi giovani ingannandoli e facendoli credere che la Spagna avesse riaperto le proprie frontiere e arrivando a Ceuta sarebbero stati accolti poi nel territorio continentale. Ma bisogna ricordare appunto che Ceuta è un esclave in territorio africano, quindi non c'era nessuna minaccia per le frontiere europee e in particolare italiane da parte di questi poveri marocchini ingannati dal loro regime, lo ripeto. Io poi non ho mai visto un migrante arrivare con un aereo di linea, quindi mi dispiace per i turisti o per chi lavora e sta rientrando dalla Spagna in Italia e si trova costretto ad essere bloccato alla frontiera per i controlli a cui non eravamo più abituati grazie all'area Schengen, però non vedo dove potesse stare per l'Italia il problema e l'emergenza dei migranti.
2: Questo protagonismo marocchino che viene denunciato, tra l'altro appoggiato dagli Stati Uniti, può avere anche conseguenze indirette sul quadrante Sahrawi, anche tramite quel aumento della tensione con l'Algeria di cui parlavi?
3: Assolutamente sì, perché questo fa capire come la causa del popolo Sahrawi sia centrale nella questione di tutta quell'area, cioè finalmente diciamo anche con episodi come Ceuta, che purtroppo uno si augura sempre che non debbano ripetersi, anche se sembra che già per la metà di agosto sia stato lanciato un nuovo appello dai social media marocchini per ritentare una nuova invasione di Ceuta, e purtroppo questi episodi qui hanno come contraltare quello di comunque dare risalto e dare evidenza alla causa del popolo Sahrawi. Il Sahara occidentale, la contesa del territorio del Sahara occidentale, è un punto di chiave strategico e nevralgico per comprendere quello che accade nell'area del Maghreb.
2: Grazie Simone Bolognesi, Città Visibili. Vi ricordiamo il programma di accoglienza ai piccoli ambasciatori di pace che è in corso a Campi Bisenzio e dintorni fino al 12 di agosto, con tante iniziative che coinvolgono praticamente tutte le realtà più importanti anche dal punto di vista sociale e politico del territorio. Ovviamente maggiori informazioni sui canali di Città Visibili.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Con Newsbox Estate apriamo una finestra sulla cultura per il ritorno con la sua 31esima edizione di Tovaglia Quadri, la particolarissima cena toscana con la storia da raccontare in quattro portate che si svolge come da tradizione nella Val Tiberina al Castello di Sorcio, ormai da qualche anno siamo nel comune di Anghiari. Da lunedì 10 a mercoledì 19 agosto la versione 2026, lo spettacolo organizzato, scritto da Paolo Pennacchini e Andrea Merendelli, che vede in scena attori del borgo di Anghiari in una messa in scena particolare che si accompagna appunto ad una cena con prodotti locali. Il titolo della edizione 2026 è Il Pesa dell'Amore. Ne parliamo con Andrea Merendelli, che è il regista e lo sceneggiatore dello spettacolo. Buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno a voi, grazie della telefonata.
2: Dunque, come da tradizione, Tovaglia Quadri mischia assieme una partecipazione popolare dal basso, quindi un teatro fatto diciamo con attori non tutti professionisti, una scrittura che prende le mosse da una ricerca storica del territorio, una riscoperta di alcuni aspetti della storia locale, ma che li lega sempre e comunque con l'attualità e con gli spunti che arrivano anche diciamo dal villaggio globale. Quest'anno Il Pesa dell'Amore è un gioco di parole, come sempre anche in questo caso ne sappiamo pochissimo anche noi dello spettacolo. Che cosa ci si deve aspettare per questa 31esima edizione?
3: Beh, intanto è la prima volta nella nostra storia che consigliamo la visione ad un pubblico di età maggiore dei 14 anni. E questo perché? Perché dentro la storia, il PESA, è un progetto di educazione sessuale affettiva che nasce dentro il castello come espediente narrativo, ma in qualche modo fa i conti un po' con l'ignoranza, la diseducazione o mala educazione italica intorno alle questioni affettive e sessuali, e lo facciamo parlando anche di personaggi locali che hanno avuto anche delle eco nazionali in alcuni casi molto, molto grandi e che si muovevano attraverso l'arte, l'amore e diciamo così delle declinazioni abbastanza ardite di queste parole. Si muovevano insomma un po' in tutta Italia.
2: Insomma, fluidi antilitteram.
3: Esattamente, una prostituta famosissima che tra 8 e 900 si chiamava l'Anghiarina, portava il nome del suo paese in Vaticano e quindi insomma diciamo che era una cosa abbastanza ardita per l'epoca, e che ebbe un rapporto molto contrastante con il suo paese. E

0: E questo rapporto contrastante è la storia di un uomo che ha venduto alla scienza la sua testa enorme, prima di morire, diciamo dopo da morto, fatene quello che volete, e tutti questi personaggi, un po', questa galleria un po' di freaks, di personaggi strani, ha un personaggio meraviglioso invece che Vittorangelo Polverini dentro, un grande artista morto 30 anni fa, che ricordiamo nell'edizione di quest'anno. Autore di oggetti, scenografie, costumi teatrali, maschere, marionette, davvero straordinarie. Le sue opere sono in collezioni private, un po' in tutta la Toscana, anche a Firenze ci sono dei collezionisti. Ma la sua storia di scenografo e di autore teatrale di oggetti di scena è rimasta sempre ai margini. E quindi noi facciamo una mostra, in parallelo allo spettacolo, e in questa mostra colleghiamo la storia di quest'anno del Pesa dell'Amore anche al grande amore profondo che c'era nel suo lavoro, morto a 45 anni. È stato maestro mio e di tante altre persone che, insomma, sono rimaste segnate dal suo grandissimo spirito e sensibilità.
1: Insomma, come ogni anno mettete insieme tanti spunti diversi, insomma, c'è il dibattito su l'educazione sesso-affettiva che coinvolge a livello nazionale anche la politica, la riscoperta appunto della storia locale e anche di figure. E poi questa, appunto, questa mostra è un po' una novità, no? Mettere assieme lo spettacolo che voi da oltre 30 anni mettete in scena tra i tavoli apparecchiati e imbanditi in cui mangiano tra una scena e l'altra gli spettatori e appunto una esposizione d'arte, quindi è un'ennesima volta in cui Tovaglia Acquadri si rinnova se stessa.
0: Rinnova se stessa perché non per stare al passo con i tempi, ma perché è un naturale fisiologico, una fisiologica mutazione genetica, chiamiamola così. La mostra dialoga con lo spettacolo e lo fa permettendo allo spettatore prima o dopo di visitarla. E questa cosa anche per rivendicare quello che Vittorangelo purtroppo in vita non ha avuto tempo per la sua morte prematura, rivendicare anche l'autonomia dell'artista nelle scelte e il fatto che l'arte sia anche educativa in questo senso. E il DDL Valditara di quest'anno, del giugno 2026, ci ha dato un grande aiuto. Dovremmo ringraziarlo, ecco, in questo caso il nostro ministro, perché ci ha suggerito tanti spunti ed è stato un ghostwriter involontario con tutte le sciocchezze che sono in quel DDL.
1: Lo spettacolo di Tovaglia Acquadri dal 10 al 19 agosto prossimo nel Castello di Sorci, siamo appunto nei pressi di Anghiari, la prevendita dei biglietti lo ricordiamo è già iniziata, è sempre una corsa contro il tempo, vanno sempre esauriti in pochissimi giorni, però chi volesse comunque provare a tentare la sorte c'è il sito tovagliacquadri.com e poi un numero di telefono 351 6787 863, grazie ad Andrea Merendelli. Regista e
0: Grazie a voi.
1: cosceneggiatore con Paolo Pennacchini dello spettacolo, come sempre in bocca al lupo e buon
0: Viva!
1: Tovaglia Acquadri.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: 9:39 minuti, qualche istante per leggervi due titoli dei quotidiani che ci sembrano importanti. Sul tema del carcere ne parla la Repubblica. Tescaroli, procuratore di Prato, il caso Dogai a Prato, servono maggiori controlli e serve un incremento di organico e poi un approfondimento sul carcere di Lucca, che è il più sovraffollato della Toscana e forse anche d'Italia. La percentuale di sovraffollamento è del 256%. 90 reclusi a fronte di una capienza di soli 37 posti in cella. 9:39 minuti, ci fermiamo qua con il nostro newsbox estate. L'appuntamento invece con informazione locale alle 14 con il Nova Radio News estate. Newsbox estate torna domani 9:03, 9:04 più o meno. Un saluto da Riccardo Pinsaguti, rimanete in sintonia su Nova Radio.
2: Newsbox estate.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Incisareggello e Valdarno in direzione Roma. In A15 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 89, 2 chilometri di coda tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Venezia. In Fipili invece, a causa di lavori, un chilometro di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Città di Firenze per un intervento con piattaforma aerea oggi 6 agosto in orario 9:18 chiuso Borgo Santa Croce. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat la richiesta dei 5 Stelle, non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Agli europei di nuoto a Parigi, i riflettori puntati su Chiara Pellacani, già vincitrice di 4 ori, cerca oggi il quinto nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Con 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi, l'Italia è in testa al medagliere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con zero code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Est ed Empoli Ovest in direzione mare, code a tratti per traffico intenso invece in direzione Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Magar ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat la richiesta di 5 Stelle, non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO, Rutte, ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Agli europei di nuoto a Parigi, riflettori puntati su Chiara Pellacani, già vincitrice di 4 ori, cerca oggi il 5° nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Con 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi, l'Italia è in testa al medagliere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

tutta rotta, in una periferia di una città molto grossa, un signore tutto strano, avvolto nel mistero, sorridergli era vano, il suo umore sempre nero, se usciva dalla porta, era per necessità, detestava più che mai il cielo di quella città, sempre grigio con la pioggia, nemmeno un raggio di sole, somigliava alla sua vita, rimasta senza colori. Riesco ancora a sentire il freddo quando provo a non coprirmi, ho la fame se provo a non nutrirmi, il calore sul mio dito se lo passo sopra il fuoco,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Sempre a causa del traffico intenso in A11 rallentamenti tra Prato Ovest e Firenze Ovest in direzione Firenze. Rallentamenti per materiali dispersi in carreggiata invece in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Rallentamenti ma a causa di lavori anche in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione Rosignano. Passiamo sulla 15, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 6 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili invece a causa di lavori in direzione mare 1 km di coda tra Empoli Est ed Empoli. Da segnalare anche rallentamenti per traffico intenso in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale, seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Oggi vi diamo due consigli, due inviti, uno alla visione di un film e uno alla lettura di un libro. Ve ne parliamo io, Dario e Claudio.
1: Un saluto agli ascoltatori.
0: Ve ne parliamo perché sono due opere che a noi stanno molto al cuore. Io ho scelto come film da consigliarvi Paprika, Sognando un sogno, di Satoshi Kon, con le musiche di Susumu Hirasawa. È un film d'animazione giapponese, secondo me bellissimo, che addirittura si dice nell'ambiente dei cinefili che abbia ispirato pesantemente anche Nolan nella realizzazione del film Inception, perché ci sono alcune sequenze del film che sono praticamente uguali. Il film parla di sogni, parla come attraverso i sogni, cosa si sogna, si possono capire i problemi di una persona e come affrontarli, quindi un po' le basi del pensiero di Freud, della psicanalisi, però lo fa attraverso un'ambientazione fantascientifica, un futuro prossimo in cui gli psichiatri possono entrare nei sogni e quindi accompagnare le persone in paesaggi e situazioni incredibili.
1: Io invece vi parlerò del libro Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, un libro che è stato pubblicato nel 1970 e che io credo, sono abbastanza sicuro che è stato il primo libro che ho letto, ovviamente tolte le favole, perché mi ricordo che ero alle elementari e la maestra ci disse di portare tutti noi almeno un libro il giorno dopo che mettevamo a disposizione di tutti. E io scelsi questo. Mi è piaciuto molto perché, diciamo, è la storia del gabbiano, che è un po' ognuno di noi, è la parte, diciamo, migliore di ognuno di noi. È un libro, tra l'altro, che già al tempo si diceva che si erano divisi, diciamo, fra chi diceva che era un libro per bambini e chi invece che era un libro anche per adulti. Secondo me è un libro anche per adulti perché, come accennavo, racconta un po' la vita di ognuno di noi.

0: Questa era proprio una delle musiche del film composte da Susumu Hirasawa, un compositore e musicista giapponese che fa uno stile un po' particolare, una specie di techno-pop, che è stato scelto proprio per rappresentare questa un po' stranezza onirica, questi vocalizzi e queste musiche così veramente particolari. Il film, nel dettaglio, parla proprio di un futuro prossimo in cui una ditta realizza una macchina per entrare nei sogni, la DC Mini, e attraverso questa macchina gli psichiatri possono entrare nel subconscio delle persone e vedere proprio con i propri occhi i traumi e interpretarli ed aiutare i pazienti ad arrivare alle giuste conclusioni, perché ovviamente interpretare un sogno non è mai facile. Nella storia del film, alcune di queste DC Mini vengono rubate da una degli psichiatri, e questa psichiatra li usa per aiutare le persone prima che queste macchine vengano messe in commercio. Il problema è che queste macchine non sono ancora state settate in modo da consentire un accesso a una singola persona, ma permettono di entrare nei sogni di qualsiasi persona, anche persone sveglie. Quindi alcuni malintenzionati, se vogliamo chiamarli così, iniziano ad entrare nei sogni delle persone e a manipolarli attraverso i sogni. Quindi, mentre questi personaggi sono ancora svegli, iniziano a sognare e a comportarsi come se fossero un sogno. Ovviamente questo ha conseguenze disastrose perché ci si trova a delle persone che iniziano a vaneggiare e a schiantarsi contro macchine e il caos più totale nella città. Ecco, questa è proprio una clip del film in cui il direttore Shima viene aggredito oniricamente attraverso la DC Mini e inizia a sognare mentre è in una riunione importante.
1: Ho sentito dire che c'è una donna che usa la macchina della psicoterapia per trattamenti medici non autorizzati.
2: E lei vorrebbe dare credito a delle voci che non hanno alcun fondamento, signor Presidente?
3: Il rigore ci impone di cercare la DC Mini invece di pensare al bikini di Paprika, che è la vera felicità.
1: Quale rigore?
3: C'erano anche cinque dame che danzavano sulle note della musica delle rane. Il vortice di carta riciclata era veramente uno spettacolo. Sembrava computer grafica, altro che! A me non piacciono i budini in Technicolor e i borghesucci snob, e ho fatto risaputo anche in Oceania. Credo sia arrivato il momento di tornare a casa a contemplare un limpidissimo cielo azzurro. I coriandoli cominceranno a danzare ai cancelli del tempio, il frigorifero e la cassetta postale guideranno il corteo! I controllori delle date di scadenza non fermeranno la parata trionfale! Niente, nessuno potrà fermarla! Dovranno inchinarsi alla grandezza dei righelli a triangolo! Sì, perché questa parata è stata voluta fortemente dagli alunni della terza elementare, quelli col teleobiettivo. Presto, venite avanti! Tutti insieme, sono il governatore dei governatori! Eccomi! Sto arrivando! Sì, fatemi entrare!
0: Il film però esplora anche un po' come la terapia aiuti non solo il paziente ma anche lo psichiatra, perché la donna, Paprika, che aiuta i pazienti con questa macchina, capisce di essere anche lei incompleta, è un po' divisa tra il suo io psichiatra, la dottoressa Chiba, e l'io onirico Paprika, questa ragazza che aiuta le persone. E alla fine del film, attraverso una serie infinita di avventure assurde che mischiano sogni e realtà, lei diventa una persona completa, diventa sia una seria dottoressa che una leggiadra ragazza dei sogni.

0: Jonathan è quel vivido piccolo fuoco che arde in tutti noi, che vive solo per quei momenti in cui raggiungiamo la perfezione.
1: Quella che avete sentito è la quarta di copertina che un po' presenta il libro, Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach. Il libro è molto breve, si legge praticamente in un paio d'ore, è diviso in tre parti. Inizia con Jonathan, il nostro protagonista, che si allena fa le sue prove di volo, è molto appassionato di volo ed è in disparte rispetto a tutti gli altri gabbiani che invece fanno la vita che considerano naturale dei gabbiani, quella di procurarsi il cibo e usano il volo solo per spostarsi. Insomma, lui continua, nonostante le insistenze del gruppo e anche dei genitori, a voler stare per conto suo a sperimentare il volo, tanto che viene indetta una riunione dove lui viene esiliato praticamente, è dichiarato reietto e viene allontanato dalla società, e qui praticamente finisce la prima parte del racconto.

La seconda parte del libro comincia che sono passati molti anni e Jonathan, che era un giovane gabbiano, adesso invece ha già una bella età. Questi anni lui li ha portati avanti facendo quello che gli piace fare, in solitudine. Ma un giorno viene raggiunto da altri due gabbiani che hanno un manto lucente, questo aspetto molto bello. In pratica sono gabbiani che, come lui, hanno deciso di dedicarsi al volo e a sperimentare sempre più la bravura appunto nel volo. Questi due gabbiani lo portano in un luogo dove ci sono tanti altri come lui, e lui insomma inizia questa vita insieme a questi altri gabbiani, e a un certo punto decide di avvicinare quello che è un po' considerato il gabbiano, è un po' il gabbiano più anziano, quello più esperto. E timidamente si avvicina per chiedergli un po' di consigli relativi non solo alla sperimentazione del volo, ma anche alla vita in generale.

Chang, questo mondo non è il paradiso, dico bene? L'anziano ebbe un sorriso nel chiarore della luna. Non si finisce mai di imparare, Jonathan, disse. Ma allora, dopo qui, cosa ci aspetta? Dove andremo? E un posto come il paradiso c'è o non c'è? No, Jonathan, un posto come quello, no, non c'è. Il paradiso non è mica un luogo, non si trova nello spazio e neanche nel tempo. Il paradiso è essere perfetti. Tacque un minuto e poi... Tu sei uno che vola velocissimo, non è vero? Mi piace andare forte, disse Jonathan preso alla sprovvista, ma fiero che l'anziano se ne fosse accorto. Raggiungerai il paradiso allora, quando avrai raggiunto la velocità perfetta. Il che non significa 1000 miglia all'ora, né 1 milione di miglia, e neanche vuol dire volare alla velocità della luce. Perché qualsiasi numero, vedi, è un limite, mentre la perfezione non ha limiti. Velocità perfetta, figlio mio, vuol dire solo esserci, essere là.

Parte finale del libro, Jonathan, è diventato praticamente esso stesso un istruttore come lo è stato Chang per lui e anche molti allievi e fra questi ha conosciuto Fletcher, un altro gabbiano che anche lui è stato allontanato dal gruppo e con lui insomma porta avanti piano piano, li fa superare i vari livelli per diventare sempre più esperto nel volo, ma non soltanto nel volo, perché poi è tutta una metafora, diciamo, della vita e di cosa realmente è importante nella vita. E quindi si arrivò a un punto in cui, in pratica, come prima è stato per Chang, anche nel finale proprio del libro, il nostro gabbiano Jonathan Livingstone si dissolve praticamente per passare a un livello superiore, e lo stesso Fletcher si rende conto che in pratica non ci sono maestri. Quello che è successo a Jonathan, e poi succederà anche a lui, e così, diciamo, si chiude un po' il cerchio.

Di lì a poco il corpo di Jonathan prese a tremulare nell'aria come una lingua di fuoco e farsi trasparente. Fa che non si spargano sciocche dicerie sul mio conto e fa anche che non mi trasformino in un dio. Intesi, Fletch? Sono solo un gabbiano e mi piace volare. Jonathan! Povero Fletch, non dar retta ai tuoi occhi e non credere a quello che vedi. Gli occhi vedono solo ciò che è limitato. Guarda col tuo intelletto e scopri quello che conosci già. Allora imparerai come si vola. Il tremulo barlume si spense del tutto. Il gabbiano Jonathan era svanito nell'aria, nell'impalpabile aria.

0: Cari psicoascoltatori e psicoascoltatrici, oggi stiamo parlando di un film, di un libro, ma anche di sogni e di ricordi. Qui con me c'è Claudio e lui ci sta parlando del libro Il gabbiano Jonathan Livingstone. Ecco, io volevo chiedere a Claudio, perché hai scelto di parlarci di questo libro?
1: È il primo libro che ho letto quando ero bambino, ero alle elementari, e anche perché mi colpì molto, mi è rimasto sicuramente così questo suo spirito indomito, libero di cercare quello che lo rendeva felice, vale a dire il volo, e quindi imparare sempre meglio le tecniche di volo, nonostante questo andasse contro la volontà di tutti gli altri, del gruppo, di tutti i gabbiani, dei suoi genitori, che lo richiamavano, finché è stato addirittura dichiarato reietto dalla società dei gabbiani, e lui comunque ha deciso di andare avanti per la sua strada. Questo spirito così ribelle mi colpì molto, e questo è il motivo per cui ho deciso di parlarne.

0: E invece io chiedo a te, Dario, di dirci la tua motivazione, perché hai scelto di parlarci proprio di questo film.
1: Ho scelto questo film perché qui a Psicoradio parliamo spesso di Freud, di psicanalisi, di sogni. Secondo me questo è uno dei film, se non il migliore, nel rappresentare i sogni nella loro totalità, sia nella loro stranezza, che però è un po' quello di cui si parla di solito nei film, no? Però invece parla anche di come i sogni nascondano le nostre paure. Magari delle paure che ci portiamo avanti da quando siamo bambini e che adesso ci sembrano ridicole, appunto ci compaiono solo in sogno, no? Quindi secondo me è un film perfetto per chiunque voglia vedere in maniera perfetta come parlare di sogni e come parlare di psicanalisi tramite un film. Secondo me è un modo fantastico e al tempo stesso concreto di parlare di questi argomenti.

0: Io invece vorrei chiedere a Dario, visto il tema trattato dal film che ci hai presentato, tu che valore dai ai sogni e come li utilizzi, se li utilizzi in qualche modo?
1: Sì, allora io devo dire che nonostante ritenga di avere una buona immaginazione, i miei sogni, quelli magari più fantasiosi, sono quelli a occhi aperti, quelli che faccio durante il giorno. Quando sogno la notte, spesso magari sono un po' più sul, come nel film, sono un po' più sui miei problemi, sulle cose cui magari dovrei riflettere un po' di più, che appunto mi riappaiono in sogno in maniera più assurda, più fantasiosa. E quindi, appunto, come nel film, a volte mi rendo conto che un problema a cui ho dato poco peso, oppure che pensavo avesse un'origine, scopro un'altra perché attraverso il sogno capisco di essere particolarmente magari interessato a una cosa che rispetto a un'altra, che il problema magari viene da un punto invece che dall'altro. Quindi mi fa un po' capire meglio come posso fare a migliorare e a risolvere i miei problemi.

Nel film poi in realtà si parla anche un po' di coscienza collettiva, cioè i sogni hanno un ingresso unico nel film, un ingresso a cui poi si arriva ognuno di noi, quindi in realtà c'è una specie di substrato collettivo in cui i sogni finiscono tutti insieme, quindi da un sogno di una persona si può passare al sogno di un altro. E secondo me questo succede. Non succede ovviamente mentre dormiamo, non possiamo entrare nei sogni degli altri, però succede quando siamo svegli, magari quando raccontiamo i nostri sogni, le nostre storie, quando raccontiamo un libro, un film. Quindi c'è questa coscienza collettiva che però invece che passare per la mente, passa per le parole, per la musica, per tutto ciò che ci piace e che adoriamo.

0: Eccoci arrivati alla conclusione. Io vi ricordo il titolo e l'autore, il libro di cui vi ho parlato, Il Gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach. E ovviamente vi suggerisco di darci una lettura.
1: E invece vi ricordo il titolo del film di cui vi ho parlato, che è Paprika, Sognando un sogno, di Satoshi Kon, uno dei grandi dell'animazione giapponese. Finita questa puntata, salutiamo tutti i nostri cari psicoascoltatori che ci ascoltano assiduamente ogni settimana, ne siamo sicuri, e vi auguriamo quindi un buon proseguimento.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti!

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica. È morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia. Questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800° centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz. Prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran, tuttavia, precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi, in testa al medagliere dopo una settimana di gare, azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Sempre a causa del traffico intenso in A11 rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di un veicolo in avaria ora rimosso si segnala ancora un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, un chilometro di coda anche in Fipi Lima a causa di lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione Mare. Da segnalare anche rallentamenti per traffico intenso in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

0: Noise
1: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sempre a causa di lavori in Fipili, 2 chilometri di coda tra Empoli e San Miniato in direzione mare. Treni per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee direttissima e convenzionale Firenze-Roma dal 10 al 28 agosto, previsto una riprogrammazione del servizio con modifiche di orari per treni dell'alta velocità regionali Intercity. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Pass you ready, Oakland pass you ready, Classic you ready.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica, è morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran tuttavia precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi, in testa al medagliere dopo una settimana di gara, azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17:30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, e torniamo in onda parlando e partendo dalle novità arrivate, comunicate oggi in Regione Toscana per il futuro dell'ex deposito Eni di Calenzano. È stato infatti firmato oggi tra Regione Toscana, Eni e Comune di Calenzano il protocollo di intesa per la riqualificazione dell'area del deposito carburanti che il 9 dicembre 2024 fu teatro della tremenda esplosione che costò la vita a 5 tra autotrasportatori e operai della manutenzione e il ferimento di quasi 30 persone. Cuore dell'intesa è lo smantellamento del deposito e la sua riconversione con un hub per la produzione di energia da fonti rinnovabili per una potenza di 21 megawatt. Parte degli introiti, il 5%, andrà al comune di Calenzano, che otterrà anche la riqualificazione dell'area circostante con potenziamento dei servizi del polo sportivo e della stazione ferroviaria di Pratignone. Su tempi e risorse che saranno messe in campo ancora non ci sono numeri certi. L'area è stata dissequestrata, ma le lavorazioni devono fare i conti con i tempi delle bonifiche. Spero di poter inaugurare la nuova area prima della fine del mio mandato nel 2029, ha detto oggi il sindaco Carovani. Sentiamolo.
1: Allora, da questo hub noi avremo innanzitutto il vantaggio di avere una grande centrale fotovoltaica, che vuol dire sostanzialmente soddisfare un'energia rinnovabile un sesto dei consumi di Calenzano. È un'area industriale molto importante, quindi darà una risposta da questo punto di vista sicuramente importante. In più noi abbiamo, dal punto di vista diciamo di comunità, un impianto che viene fatto da un megawatt e sarà messo a disposizione della comunità energetica locale, più una percentuale sull'energia che sarà diciamo prodotta dall'impianto centrale di 21 megawatt e che ci verrà diciamo girato all'amministrazione e quindi alla comunità in vantaggio economico.
2: Se dovessi descrivere ai calenzanesi come cambierà l'area quando poi i lavori saranno finiti, come la descriverebbe?
1: Allora, descriverei che prima avevamo una spada di Damocle che purtroppo poi ha manifestato tutti i suoi effetti nevasti con l'esplosione. Oggi noi abbiamo un'area completamente recuperata, depavimentata, quindi anche da un punto di vista ambientale sicuramente con dei vantaggi in più, e che diciamo innesca questo intervento di chiusura del deposito e di riconversione, innesca un processo di miglioramento di tutto il contesto intorno.
2: È previsto anche un ricordo anche delle vittime di quella strage?
1: Allora, sicuramente noi abbiamo fatto sia il primo anniversario, abbiamo fatto una cerimonia a riguardo che ricordava appunto le cinque vittime dell'esplosione, ma poi abbiamo fatto il 1° maggio un ulteriore omaggio a una installazione, una lapide abbiamo realizzato proprio vicino all'area dove ci fu l'esplosione, e quindi noi continueremo sicuramente in questa azione di ricordo di quel tragico evento che ha colpito i lavoratori innanzitutto e tanti feriti, e anche la comunità nel suo complesso ha visto notevoli danni in tutto l'intorno.
0: Attualmente il deposito Eni ha cessato di essere un deposito di carburante e ha chiuso ufficialmente questo tipo di attività, lo ha spiegato Umberto Carrara, il CEO di Eni.
3: Il nostro impegno riguarda il completamento dell'attività di caratterizzazione ambientale, il mantenimento già in atto delle opere di messa in sicurezza del sito e le azioni di risanamento ambientale che saranno necessarie nel pieno e costante coordinamento con le autorità competenti e secondo le relative prescrizioni. Il sito di Calenzano ha definitivamente concluso la funzione di deposito carburanti. Gli impianti sono già stati svuotati e ora è pronta per la trasformazione. Il progetto vedrà la realizzazione di un impianto fotovoltaico fino a 20 MW, del cui valore dell'energia prodotta sarà riconosciuto al Comune una quota del 5% in via per tutta la vita utile dell'impianto, entro il limite dei 30 anni ovviamente, cioè la vita dell'impianto stesso. A questo si aggiungerà anche la realizzazione di un secondo impianto da 1 MW, dotato di un sistema di accumulo di 1 MWh che sarà ceduto gratuitamente al Comune di Calenzano. Come Eni, tramite le società controllate, ne assicureremo la gestione, la manutenzione e al termine anche la dismissione una volta che i nuovi manifatti termineranno la loro vita utile. È un progetto che la comunità attraverso le sue istituzioni ci ha chiesto di realizzare. Comprende inoltre la disponibilità alla vendita al Comune delle aree di Via della Prata, funzionale ai programmi di sviluppo del territorio. Siamo in una fase iniziale, seguiranno tutte le procedure ambientali autorizzative che eseguiremo sicuramente in piena trasparenza, con grande responsabilità e continuità, in stretto ovviamente collaborazione con la Regione Toscana, il Comune Calenzano e tutte le autorità competenti che saranno coinvolte in questo lungo processo di trasformazione.
0: Questo era Umberto Carraro, l'amministratore delegato di ENI, a siglare l'accordo, anche la Regione Toscana, come dicevamo. Sentiamo le parole del presidente Giani.
4: Verrà in quei 180.000 metri quadrati di territorio un sistema di adduzione energetica di 20 megawatt, come una centrale termoelettrica, come una centrale geotermica. E contemporaneamente anche un sistema di accumulo che verrà direttamente al Comune di Calenzano. Certo, sarà un'attività di ENI, ma il 5% va come introiti al Comune di Calenzano. E poi le riqualificazioni che Carovani ha ben evidenziato in termini di parco, in termini di ristrutturazione di immobili non utilizzati, in termini di impegno da parte di tutte e tre per portare la stazione di Tignone a essere una stazione importante nel nuovo asse, diciamo, di trasporto pubblico metropolitano che con l'alta velocità viene valorizzato. Sappiamo che da circa 400 treni passeranno a 600 i treni che possono essere ospitati nell'asse ferroviario, in questo caso metropolitano, che va da Firenze a Sesto, a Calenzano, a Prato, e conseguentemente una serie di interventi che vanno a trasformare quello che con il grande distributore era la natura congruente con gli anni 60 a quello che invece è la natura di un utilizzo del territorio congruente con la prospettiva del 2030.
0: Cambiamo notizia, torniamo a Carrara. Adesione pressoché totale sia nelle aziende di trasformazione del marmo sia nelle cave. Questa mattina lo sciopero di 8 ore dei lavoratori del distretto marmifero Apuo Versiliese proclamato dai sindacati con federali di settore dopo la morte di Aldo Gullotti, il 44enne operaio schiacciato ieri dalla caduta di alcune lastre mentre si trovava nel piazzale della ditta Santucci per cui lavorava. Si tratta di un atto dovuto ma anche di uno sciopero che ha precisi obiettivi, ha spiegato stamattina a Nova Radio Nicola Del Vecchio, il segretario della Camera del Lavoro di Massa Carrara. Dopo un periodo di diminuzione negli ultimi tempi si è assistito ad un nuovo aumento delle morti e degli infortuni sul lavoro, e all'origine c'è un problema, secondo Del Vecchio, di prevenzione. Sentiamo le sue parole.
5: Dopo che appunto tra il 2015 e il 2018 addirittura c'erano stati 16 infortuni mortali nel settore lapidio, era stata messa in piedi una task force da parte anche della Regione Toscana, e questo pareva aver dato alcune risposte anche pratiche per quanto riguarda le procedure, per quanto riguarda i controlli, un'attenzione diversa. Negli ultimi mesi invece abbiamo tendo a una ripresa importante degli infortuni, con addirittura 2 infortuni mortali avvenuti nell'ultimo anno e vari infortuni che solo per puro caso non hanno provocato la morte del lavoratore.
6: Siete riusciti a capire qual è la causa? Perché
5: il settore è un settore che per alcuni tipi di materiali sta assistendo anche a una flessione, e questo è un aspetto nuovo in quell'ambito, ed è evidente che ad esempio quando c'è una anche piccola ripresa c'è una richiesta di richiedere dei ritmi elevati, mentre per quanto riguarda il resto dei materiali invece il settore sta trainando, specialmente sui colorati, e noi assistiamo anche a tutta una serie di pratiche che vengono svolte in maniera non corretta, perché gli ultimi incidenti che sono verificati anche al monte erano frutto di pratiche non corrette. Vogliamo che ci sia da un lato un'attenzione e quindi anche tutto un aspetto di prevenzione, di impegno da parte degli organi ispettivi per adottare delle buone pratiche di lavorazione, che devono però essere periodici, devono essere fatti con una metodicità e devono diciamo così avere un coinvolgimento ampio anche dei soggetti imprenditoriali. Probabilmente ci possono essere anche delle pratiche non corrette, ma la responsabilità del rispetto delle pratiche è stata un imprenditore. Non credo che un lavoratore vada a lavorare la mattina mettendo a rischio la propria vita, e lì serve un'azione completamente diversa, sia dal punto di vista preventivo sia dal punto di vista anche sanzionatorio e rispettivo. Noi purtroppo non abbiamo sul territorio, per quanto riguarda anche le strutture ispettive, un numero di ispettori tali da permettere di svolgere un'azione efficace. Spesso si agisce diciamo così sulla tragedia, o si agisce solo in maniera diciamo così estemporanea. E
6: quanti sono gli ispettori del lavoro dedicati a quel territorio?
5: Noi abbiamo una struttura diciamo così abbastanza corposa per quanto riguarda il PISL, quindi l'ASL, ma poi per quanto riguarda l'ispettorato del lavoro ha un ispettore operativo su tutto il territorio di Bassa Carrara che si deve occupare
6: di uno solo settori. Per tutto il distretto?
5: No, per tutti i settori merceologici.
0: E queste appunto le parole di Del Vecchio. Parliamo invece di carcere, purtroppo con la notizia di cronaca arrivata stamani di un omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi è stato infatti trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni originario della Nigeria, che si trovava recluso con altre tre persone in una cella della sezione riservata agli autori dei reati sessuali. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia al naso, un'ecchimosi all'interno del labbro superiore e una ferita laterocontusa sul lato sinistro della fronte. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Le indagini sono condotte dalla polizia penitenziaria e dalla squadra mobile di Prato e mirano a ricostruire la dinamica del fatto, chi è l'omicida e i motivi dello scontro che ha portato all'assassinio nel carcere. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi di competenza. Continua, afferma la procura pratese, l'ondata di violenza al penitenziario La Dogaia, che ha un progressivo sovraffollamento, 640 ristretti e celle che in molti casi hanno 4 detenuti come questa dell'omicidio e che presenta forme di grave illegalità. Ennesima morte in carcere che rappresenta una sconfitta per lo Stato. Basta sottovalutare l'emergenza della Dogaia, e invece il messaggio arrivato dal segretario del PD toscano Emiliano Fossi, e appunto reazioni sono arrivate a vari livelli anche dai sindacati della polizia penitenziaria e anche dalla parlamentare Bergamini, che ha sottolineato la particolare criticità in cui si trova il carcere La Dogaia e in realtà tutte le carceri toscane. Ricordiamo appunto il caso di Sollicciano. Incendio boschivo in corso dalle 12:30 nel comune di Suvereto in provincia di Livorno. Le operazioni di si presentano particolarmente complesse a causa della posizione del rogo che si sta sviluppando al di sotto di una linea elettrica ad alta tensione. La sala operativa regionale ha disposto l'invio immediato di 2 elicotteri della flotta regionale. A terra operano 8 squadre composte da volontari antincendi boschivi e operai forestali. Le operazioni di spegnimento sono coordinate da un direttore delle operazioni del sistema regionale AIB. La sala operativa sta valutando un ulteriore potenziamento del dispositivo di spegnimento con l'invio di altri mezzi aerei e squadre a terra per circoscrivere rapidamente le fiamme. Torniamo a parlare invece di cultura, perché arriva con una 32esima edizione Tovaglia a Quadri, la cena toscana con la storia da raccontare in 4 portate, che da alcuni anni si svolge al castello di Sorci alle porte di Anghiari. Da lunedì 10 a mercoledì 19 agosto andrà in scena lo spettacolo scritto come sempre da Paolo Pennacchini e Andrea Merendelli, che vede sul palco, tra virgolette, attori semi professionisti del borgo di Anghiari che tra una portata e l'altra di una cena a base di prodotti locali recitano davanti a una platea di spettatori commensali. Lo spettacolo, come da tradizione, mischia una modalità di fare teatro dal basso ad una scrittura complessa che prende le mosse da una ricerca documentaria che va alla riscoperta di aspetti poco conosciuti della storia locale, intrecciati con una riflessione sull'attualità contemporanea più o meno globale spunti che arrivano anche da tutto il mondo. Il titolo dell'edizione 2026 è Il Pesa dell'Amore. A spiegare questo nuovo progetto il regista Andrea Merendelli ai microfoni stamani di Riccardo Pinsauti.
7: Dentro la storia Il Pesa è un progetto di educazione sessuale affettiva che nasce dentro il castello come espediente narrativo, ma in qualche modo fa i conti un po' con l'ignoranza, la diseducazione o mala educazione italica intorno alle questioni affettive e sessuali. E lo facciamo parlando anche di personaggi locali che hanno avuto anche delle eco nazionali, in alcuni casi molto, molto grandi, e che si muovevano attraverso l'arte, l'amore e diciamo così delle declinazioni abbastanza ardite di queste parole. Si muovevano insomma un po' in tutta Italia. Una prostituta famosissima che tra 8 e 900 si chiamava l'Anghiarina, portava il nome del suo paese in Vaticano, e quindi insomma diciamo che era una cosa abbastanza ardita per l'epoca, e che ebbero un rapporto molto contrastante con il suo paese. E questo rapporto contrastante è la storia di un uomo che ha venduto alla scienza la sua testa enorme prima di morire, dopo da morto, fatene quello che volete, e tutti questi personaggi, un po' questa galleria un po' di freaks, di personaggi strani, ha un personaggio meraviglioso invece che Vittorangelo Polverini dentro, un grande artista morto 30 anni fa che ricordiamo nell'edizione di quest'anno, autore di oggetti, scenografie, costumi teatrali, maschere, marionette davvero straordinarie. Le sue opere sono in collezioni private un po' in tutta la Toscana, anche a Firenze ci sono dei collezionisti, ma la sua storia di scenografo e di autore teatrale di oggetti di scena è rimasta sempre ai margini, e quindi noi facciamo una mostra in parallelo allo spettacolo, e in questa mostra colleghiamo la storia di quest'anno del Pesa dell'Amore anche al grande amore profondo che c'era nel suo lavoro. Morto a 45 anni, è stato maestro mio e di tante altre persone che insomma sono rimaste segnate dal suo grandissimo spirito e sensibilità.
6: È un po' una novità, no? Mettere assieme lo spettacolo e appunto una esposizione d'arte.
7: La mostra dialoga con lo spettacolo e lo fa permettendo allo spettatore prima o dopo di visitarla. E questa cosa anche per rivendicare quello che Vittorangelo purtroppo in vita non ha avuto tempo per la sua morte prematura, è rivendicare anche l'autonomia dell'artista nelle scelte, il fatto che l'arte sia anche educativa in questo senso, e il DDL Valditara di quest'anno del giugno 2026 ci ha dato un grande aiuto. Dovremmo ringraziarlo, ecco, in questo caso il nostro ministro, perché ci ha suggerito tanti spunti ed è stato un ghostwriter involontario con tutte le sciocchezze che sono in quel DDL.
0: Continuiamo parlando invece del progetto di accoglienza dei bambini Sahrawi in Toscana. Fino al 12 agosto a Campi Bisenzio ci sono i piccoli ambasciatori di pace, arrivati ieri appunto a Campi, rimarranno fino al 12 agosto con tantissime iniziative in cui verranno coinvolti, organizzate dai comuni della rete Sahrawi e da realtà come l'associazione Città Visibili, incontri, laboratori, dibattiti, occasioni di confronto. La tradizione è ormai ultra quarantennale e si rinnova anche quest'anno. A fare il punto con noi su questa nuova occasione di visita Simone Bolognesi, il presidente dell'associazione Città Visibili.
8: L'accoglienza è innanzitutto un'opportunità di prevenzione sanitaria, perché nei 45 giorni che trascorrono in Italia cerchiamo di fargli fare visite mediche, screening medici per verificare le loro condizioni di salute ed aiutare laddove appunto ci sia possibilità e bisogno di intervenire. Quindi questo è l'accoglienza, è soprattutto un'opportunità un'opportunità per fargli vivere una realtà alla quale non sono abituati, fargli conoscere un mondo al quale non sono abituati, perché appunto la loro vita è confinata, come dicevo prima, nei campi profughi e nel deserto algerino. La questione della causa Sahrawi invece è chiaro, è una questione della quale c'è sempre più bisogno di parlare, perché altrimenti rischia di cadere nell'oblio e di normalizzarsi. Cioè, da 50 anni c'è in corso un'occupazione illegale da parte del Regno del Marocco del territorio del Sahara occidentale, che a fasi alterne ritorna alla ribalta delle questioni internazionali, delle questioni politiche internazionali, e un esempio appunto ne è stato il recente caso di Ceuta, di cui tutti stanno più o meno parlando in questi giorni. I migranti purtroppo sono giovani, soprattutto della Gen Z marocchina, sfruttata dal loro governo, dal loro regime, per intimorire la Spagna, che recentemente aveva cercato di riallacciare nuovi rapporti economici con l'Algeria per la fornitura soprattutto del gas.
6: Questo protagonismo marocchino che viene denunciato, appoggiato dagli Stati Uniti, può avere anche conseguenze indirette sul quadrante Sahrawi? Anche...
8: Assolutamente sì, può anche con episodi come Ceuta, che purtroppo uno si augura sempre che non debbano ripetersi, anche se sembra che già per la metà di agosto sia stato lanciato un nuovo appello dai social media marocchini per ritentare una nuova invasione di Ceuta. E purtroppo questi episodi qui hanno come contraltare quello di comunque dare risalto e dare evidenza alla causa del popolo Sahrawi. Il Sahara occidentale, la contesa del territorio del Sahara occidentale, è un punto di chiave strategico e nevralgico per comprendere quello che accade nell'area del Maghreb.
0: E chiudiamo inevitabilmente parlando di Francesco Guccini. Sono numerosissimi i messaggi di cordoglio arrivati anche dalla Toscana per la scomparsa del cantautore, che è morto a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, circondato dall'affetto della moglie Raffaella e della figlia Teresa, oltre che dei familiari. I funerali si terranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, mentre a settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa. Nato il 14 giugno del 1940 a Modena, Guccini ha vissuto la maggior parte dell'infanzia sull'Appennino tosco-emiliano, tornando poi a Modena e poi spostandosi a Bologna negli anni 70. Noi chiudiamo il nostro GR di oggi, O Mangiandolo, con l'ascolto di Piccola Città, una canzone che parlava proprio di Modena e che è inclusa nell'album Radici del 1972. Chiudiamo così il nostro GR, ci ritroviamo domani dalle 9 sulle frequenze di Nova Radio con Newsbox, a seguire alle 14 il Nova Radio News.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico e code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A15 per lavori e traffico intenso in direzione La Spezia, 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli. Sulla Fipili per lavori 2 chilometri di coda in direzione mare tra Empoli e San Miniato. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non di seta, e la tele sempre accesa.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, aveva 86 anni. Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, è stato tra i pilastri del cantautorato italiano. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. Lo ha reso noto la famiglia, aggiungendo che a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo. Modenese di nascita, indissolubile il suo legame con Bologna, che nel giorno di funerali proclamerà il lutto cittadino. I mercati azionari internazionali sembrano credere a un accordo vicino sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari guadagna l'1%. Teheran e il sultanato dell'Oman hanno concordato le coordinate geografiche di un canale navigabile sicuro. Finora sospeso il memorandum d'intesa firmato il 17 giugno a distanza tra Trump e Pezeshkian, al momento permane il blocco del traffico commerciale, oggi ridotto a sole 8 navi al giorno a fronte di un quinto del petrolio mondiale che normalmente vi transita. L'intesa tra Teheran e Muscat prevede un nuovo modello di accesso. I mercantili diretti nel Golfo Persico passerebbero sotto il controllo e nelle acque territoriali iraniane, mentre quelli in uscita si muoverebbero nell'area di competenza dell'Oman. In una prima fase Teheran inizierebbe lo sminamento senza applicare pedaggi, venendo incontro alle richieste statunitensi, ma poi, dopo 60 giorni, applicherebbe dazi. Lo stretto si aprirà molto presto oppure, dice Trump, verranno colpiti molto duramente e poi lo stretto si aprirà comunque. Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Potrebbe esserci un banale dispetto tra ragazzini dietro al falso allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e dintorni. Gli inquirenti, coordinati dalla procura di Lodi, sono risaliti al titolare del cellulare da cui è partita la mail. Si tratta di una donna ucraina, ma il telefono sarebbe in uso al figlio, che a sua volta dice di sospettare della ripicca di alcuni amici con cui giocava su piattaforme online. Sulla mail non sono invece possibili approfondimenti in quanto partite da un dominio russo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 308 in direzione Roma e che ha coinvolto 3 autovetture, si sono formati 5 km di coda in aumento tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest e Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il mondo della musica, e non solo, piange Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà invece una cerimonia commemorativa. Cantautore, scrittore, docente, con la sua musica ha unito diverse generazioni. A Bologna, la sua amata città d'adozione, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo a 700 e 1300 km di distanza dal confine, affermando con fermezza che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto vi sarebbero tre morti in raid russi nella regione di Dnipro. Le ostilità infuriano anche sul Mar Nero, dove droni russi hanno centrato la nave cargo tedesca Emil, battente bandiera liberiana, a 21 miglia da Odessa. Incendio a bordo, equipaggio evacuato ma nessun ferito. Contestualmente un attacco missilistico su Kiev ha distrutto un deposito della società tedesca Liqui Moly. Gli attacchi confermati da Mosca giungono all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir, ora 57enne, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Trento per omicidio stradale in relazione all'incidente del 23 giugno scorso a Canazei, sulla strada del Passo Sella, dove si scontrò con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hörting, che vi si trovava in viaggio di nozze assieme al marito. La trentenne, inizialmente ricoverata a Bolzano e poi deceduta in una clinica della Baviera, dove è espirata il 12 luglio. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra corsa nella massima serie, quella del Como, culminata nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto proprio nelle giovanili del Milan, ed è tutto grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.

continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale, seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 308 in direzione Roma e che ha coinvolto tre autovetture, si sono formati 5 km di coda in aumento tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando la nuova radio, The Best Music in Town.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

0: muoversi in Toscana in aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma 5 km di coda per incidente tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita alla Strassigna. Per traffico intenso, rallentamenti tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ascolta il consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
3: Il Consiglio regionale della Toscana nella sua ultima seduta ha approvato a maggioranza il piano faunistico e venatorio che resterà in vigore per i prossimi 5 anni. Si tratta dello strumento di pianificazione con il quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata. Obiettivo principale è la conservazione delle specie di fauna selvatica presenti in Toscana e la programmazione di un prelievo venatorio compatibile con le esigenze di tutela. Sentiamo la consigliera del Partito Democratico Brenda Barnini, presidente della seconda commissione sviluppo economico e rurale.
4: Il primo piano faunistico venatorio regionale, frutto di un lavoro che in realtà era iniziato più di 4 anni fa, è stato approvato definitivamente, un piano che mantiene la sua sostanza e quindi la schiena dritta di dare risposte concrete prima di tutto al mondo degli agricoltori. Non è un caso che proprio dalle associazioni agricole fosse venuta questa forte sollecitazione ad approvare il piano nel più breve tempo possibile. Ci tengo anche a sottolineare che questo piano dà certezza e garanzia dell'attività venatoria, perché il calendario venatorio sempre di più rischiava di essere impugnato in assenza di una pianificazione regionale. Il piano salvaguardia i circa 12.000 appostamenti fissi presenti in Toscana, valorizza le fasce di vocazione

0: Gruppo di Casa Riformista Francesco Casini.
1: Dal nostro punto di vista è stato raggiunto, grazie a un lavoro di ascolto del mondo dell'agricoltura, del mondo delle associazioni venatorie, del mondo delle ATC, ma anche i comuni e i territori, è nato uno strumento in grado di raggiungere un vero punto di equilibrio tra tutte le istanze per una gestione moderna, sostenibile, ma anche responsabile della fauna. Per noi questo piano non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza. Nei prossimi mesi verificheremo e valuteremo l'impatto che ha questo nuovo piano, il funzionamento di questo piano, anche pronti a rimetterci la mano laddove dovessero esserci delle necessità.
0: In difformità rispetto alla maggioranza di governo ha espresso voto contrario il gruppo di AVS. Andiamo a sentire il capogruppo Lorenzo Falchi.
2: Riteniamo che questo piano faunistico venatorio, nonostante i miglioramenti fatti dal momento dell'adozione con le osservazioni, avesse un punto di equilibrio troppo spostato sul mondo della caccia e troppo poco, per quanto è il nostro punto di vista, invece, sulla necessaria salvaguardia della biodiversità, della natura, dell'ambiente. Avremmo voluto vedere, soprattutto in un contesto in cui al governo e in Parlamento è in discussione un nuovo disegno di legge sulla caccia, così definito spara tutto e spara sempre, che liberalizza la caccia in qualsiasi contesto verso qualsiasi specie, avremmo voluto vedere una regione che sposa di più il punto di vista della biodiversità e della difesa della fauna. Per questo abbiamo scelto e deciso di votare contro per dare un segnale su questo tema. Non ci sono questioni politiche all'interno della maggioranza, c'è un tema puntuale su questo piano, già in fase di adozione, nonostante Alleanza Verde e Sinistra non fosse presente in Consiglio regionale un anno fa, avevamo già espresso la nostra contrarietà, abbiamo preso atto dei miglioramenti che sono stati introdotti grazie al lavoro delle commissioni, alle osservazioni fatte soprattutto dalle associazioni ambientaliste. Riteniamo tuttavia che il punto di equilibrio non fosse sufficiente dal nostro punto di vista rispetto alla difesa dell'ambiente e della biodiversità.
0: Voto contrario anche da parte dell'opposizione di centrodestra, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Le motivazioni sono state spiegate dal consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi.
3: Purtroppo, con l'accoglimento di tante osservazioni, alcune del mondo ambientalista, ma soprattutto tante prescrizioni interne da parte del NURV, il Nucleo Unico di Valutazione, questo piano secondo noi è peggiorato dal punto di vista del rapporto all'attività venatoria. Sono state introdotte tantissime prescrizioni di carattere ambientale che renderanno molto più difficile esercitare l'attività venatoria, fare le gare cinofile, avere un rapporto normale come si è venuto costruendo in centinaia di anni fra l'uomo e l'ambiente. E noi respingiamo questa impostazione ideologica e anzi rivendichiamo che presto, con la nuova legge 157 il governo Meloni porterà in Parlamento, questo piano debba essere modificato tornando all'impostazione originaria e anzi magari migliorandolo ancora. In più non è stato toccato il tema delle aree vocate e non vocate all'agricoltura e questo è positivo, lo salutiamo con soddisfazione, ma dal punto di vista ambientale e soprattutto nel rapporto all'attività venatoria purtroppo dobbiamo registrare un eccesso di valutazione di incidenza ambientale, cioè di procedure che i cacciatori conoscono molto bene, che rischiano addirittura di bloccare gli uffici e che sono state previste per tantissimi adempimenti.
4: Ascolta il Consiglio, le notizie del Consiglio regionale della Toscana.

0: Visti da vicino, un programma di Nova Radio per parlare di psicologia, benessere mentale e qualità della vita, in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.
1: Ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti per una nuova puntata di Visti da Vicino, la trasmissione che realizziamo in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Oggi al centro della nostra nuova puntata c'è l'autismo, un tema di cui si parla molto ma su cui forse ancora non tutti hanno le idee chiare. Proprio per questo abbiamo deciso di approfondire con Maria Ancillotti, psicologa, psicoterapeuta, parte del comitato scientifico della Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Innanzitutto, ben trovata.
2: Buongiorno e ben trovati a tutti. Grazie per l'opportunità per parlare di questo tema molto caldo in questo momento.
1: Assolutamente, infatti siamo qui anche per dare delle informazioni precise, partendo proprio dall'inizio. Cos'è l'autismo? Come si definisce?
2: Quando si parla di autismo, In verità parliamo del disturbo dello spettro autistico, quindi riguarda una condizione che viene diagnosticata già nell'infanzia, quindi fa parte del neurosviluppo, ma che in realtà è una condizione, un funzionamento che è presente per tutta la vita. Riguarda proprio il modo in cui una persona comprende il mondo, quindi è proprio una formazione diversa nella parte cerebrale. E quindi si dà una modalità con cui si sviluppa e si organizzano le informazioni proprio a partire da quando siamo nati, quindi possiamo dire che l'autismo spesso si riscontra essere ereditario, quindi a volte i genitori hanno un livello lieve, mentre magari nonni o bisnonni, poi parlando con le famiglie, ci rendiamo conto che avevano dei livelli magari anche un po' più consistenti. Ecco. Nel DSM-5, quindi nel nostro manuale, l'autismo viene caratterizzato da due principali caratteristiche, diciamo così. La prima è sicuramente una differenza nella comunicazione e nell'interazione sociale, mentre la seconda riguarda proprio il modo di comportarsi, quindi possono avere dei comportamenti ripetitivi, ci possono essere degli interessi ristretti oppure degli schemi di funzionamento anche cognitivo molto rigidi. Come dicevo prima, si parla di spettro, quindi ovviamente questo comporta che vi è una variabilità enorme all'interno delle persone che hanno questo disturbo, chiamiamolo così. Quindi è importante, su questo ci tengo a precisarlo, che non si parla di un unico autismo, ma di tanti autismi, perché ogni persona ovviamente è a sé stante.
1: L'autismo viene classificato anche secondo livelli. Lei si occupa in particolare dell'autismo di livello 1, che cos'è?
2: Intanto ci tengo a precisare che i livelli non sono livelli di gravità, quindi non è che il livello 1 è meno grave, il livello 3 è più grave, semplicemente sono livelli di supporto, quindi quanto la persona che rientra nello spettro ha necessità di un supporto. Quindi il livello 3 riguarda persone che hanno un linguaggio limitato e spesso molto assente e hanno quindi necessità di un supporto in modo sostanziale, sia nella comunicazione ma proprio anche nelle autonomie della vita. Il livello 2, diciamo, un supporto medio, quindi hanno un linguaggio, hanno difficoltà però marcate nella comunicazione, specialmente anche nei turni di comunicazione, le interazioni sociali sono limitate e abbiamo un'autonomia parziale. Il livello 1, che è quello di cui mi occupo io, che fino al 2013 veniva chiamata sindrome di Asperger, ma poi con il nuovo DSM-5 è stato inserito nell'autismo proprio perché abbiamo visto che è un continuum, è, diciamo, quello che richiede un supporto lieve. Quindi ci sono sicuramente delle difficoltà sociali, ma diciamo che hanno caratteristiche di autonomia migliore rispetto agli altri due livelli. Quindi sono persone che hanno un linguaggio spesso anche caratterizzato da termini molto alti, ecco, a livello culturale. A volte sembrano quasi dei professori universitari con i linguaggi che hanno. Hanno anche loro delle difficoltà nelle interazioni sociali spontanee, ma soprattutto perché hanno difficoltà nella comprensione di tutta quella comunicazione implicita quindi la parte non detta che si dà per scontata, no? Quando si parla nella comunicazione, anche la difficoltà maggiore, posso dirlo, è nel rendersi conto e nel comprendere la comunicazione non verbale, quindi corporea, espressiva del volto. Spesso non comprendono, quindi, come dicevo, i sottintesi, l'ironia, le regole implicite delle comunicazioni, anche la turnazione, a volte parlano sopra, oppure vogliono parlare solo esclusivamente dei loro interessi e tutto il resto invece per loro è noioso. Sicuramente la cosa che hanno un po' tutti è una rigidità, sia di pensiero ma anche proprio di comportamenti, quindi hanno necessità di routine, di organizzare tutto, tutta la giornata, non tollerano assolutamente gli imprevisti o il prendere le decisioni, perché il prendere la decisione comporta sempre il rinunciare a qualcosa che non possiamo sapere secondo loro cosa sia, quindi è molto difficile, e soprattutto possono avere degli interessi speciali molto intensi che variano nel tempo, quindi non è che se hanno adesso l'interesse magari per la filosofia, prendo gli adulti, magari della storia, non è detto che tra qualche anno li cambia e vanno sull'astronomia, o bambini che partono con le macchinine, dinosauri, poi magari da grandi hanno interessi di tutt'altro tipo. Sicuramente, diciamo, i livelli 1, per dirlo così alla buona, sono quelle persone che tutti nella vita, fin da piccoli alle scuole e fino a ora adulti, consideriamo magari più timidi, troppo sensibili, che sono un po' eccentrici, un po' strani, ma che poi fondamentalmente con la socialità giusta ci stanno. Quindi sono persone che in realtà a livello di autonomie lavorano, possono avere relazioni, hanno amici, hanno anche ovviamente figli, no? Perché come abbiamo detto è ereditario, quindi sono persone che, diciamo, possono passare inosservate per anni. Magari se si pensa al vicino di casa, chi mi ascolta adesso dirà: ah sì, forse anche il mio amico, la mia amica, il mio vicino di casa, effettivamente è così.
1: Riguardo a questo, esiste proprio il fenomeno delle diagnosi tardive. Come si arriva alla diagnosi dell'autismo di livello 1 e come mai esiste questo fenomeno delle diagnosi tardive?
2: Diciamo che le diagnosi tardive accadono innanzitutto perché nel mondo nostro professionale le persone, i professionisti hanno cominciato a formarsi, diciamo, da poco tempo. Conta che io ho 10 anni che sono uscita dall'università e per me la sindrome di Asperger era presentata come l'autismo che però è intelligente. Non avevamo quella grande formazione su questo, mentre era molto più centrato magari sui livelli 2 e sui livelli 3, quindi non avevamo quelle grandi formazioni. Adesso sicuramente i professionisti ne hanno di più, quindi non è che c'è un aumento perché sono aumentati i casi di autismo, ok? È che semplicemente in questo momento, un po' per i social media, un po' perché se ne parla di più, un po' perché i professionisti sono più specializzati, sono stati creati proprio dei test più standardizzati e migliori, più specifici, anche per vedere i casi più lievi, sicuramente hanno portato a un aumento della diagnosi, ma anche al fatto che magari viene il bambino perché a scuola ha combinato chissà cosa, oppure i professori o le maestre si sono accorti che ha qualcosa, durante la diagnosi i genitori se ne rendono conto e quindi magari fanno anche loro la diagnosi a loro volta. O magari, a me è capitato, tanti ragazzi adulti, insomma dai 20 anni in su si possono considerare adulti, che magari è stata diagnosticata l'amica o la cugina o la vicina di casa e quindi parlando con lei dicono: mamma, ce l'ho anch'io. E quindi ecco perché. Oppure ragazzi che vengono diagnosticati in adolescenza perché, come dicevo prima, essendo molto lieve a volte passano inosservati. Sì, è un bambino magari un po' più timido, un po' più strano, però ecco, non a livelli epocali. Sicuramente c'è da dire che poi la letteratura e le ricerche hanno riscontrato che nel fenotipo femminile sono più capaci a fare questo fenomeno che viene chiamato il masking o camaleontismo. Quindi sono persone che molto curiose, sono molto curiose dell'altro, quindi studiano l'altro e quindi imitano i loro comportamenti. È come se mettessero in atto un copione e quindi fossero degli attori che recitano in base a come vedono il mondo sociale intorno a loro, quindi come si muovono i coetanei, come parlano, come, cioè, se ridono a delle battute che loro non comprendono, ridono anche loro. Ovviamente anche questo comporta che passano come persone, passate nel termine, è brutto da dirlo, ma si rientrano nella normalità della socialità, quando in realtà non è così, perché poi questo comporta che in adolescenza, quando andiamo a creare l'identità di noi stessi, diventa molto complicato. Adesso è anche da dire che le diagnosi tardive arrivano perché se non trovano il professionista che è strutturato e anche formato sull'autismo, spesso cambiano le diagnosi, quindi molte persone che anche sono arrivate da me in studio adulte o al centro dove lavoro hanno avuto già diagnosi ma non quella giusta, ecco, diciamo così, quindi vengono diagnosticate come disturbi d'ansia, disturbi depressivi o disturbi di personalità tipo la ciclotimica, la borderline e la bipolare, quindi vengono trattati per quella difficoltà, per quel funzionamento lì, ma in realtà il funzionamento è un altro, quindi spesso arrivano anche con tanti professionisti che li hanno visti, tanti professionisti che hanno fatto diagnosi su diagnosi, tanti trattamenti, ma che poi in realtà non hanno mai portato alla vera diagnosi.
1: Riguardo a questo c'è un altro problema: il funzionamento autistico spesso è vittima di falsi miti, come dicevamo all'inizio, c'è tutto un immaginario legato all'autismo, ma anche dicerie. Ecco, quali sono e perché anche queste credenze sbagliate rischiano di generare confusione?
2: Purtroppo ancora quando a una persona gli chiedi tu cosa sai dell'autismo, ci parlano solo esclusivamente dei livelli 3, quindi bambini che dondolano, che non parlano. Ecco, in realtà, come abbiamo detto, è molto vario, uno spettro, quindi è molto diverso. Uno dei falsi miti, e il più forte grande, è proprio quello di dire chi è autistico non prova emozioni. In realtà questo non è assolutamente vero, loro le provano, anzi spesso sono molto sensibili, hanno quella che viene definita l'empatia affettiva, quindi la capacità di percepire sul corpo l'emozione dell'altra persona. Io spesso ai miei clienti dico: è come se tu percepissi la più piccola particella emotiva che è presente se siamo nella stanza, quindi con altre persone. Quindi l'empatia cognitiva un po' meno, quindi la capacità di mettersi nei panni dell'altro diventa meno, ma in realtà quella affettiva di percepire su di loro l'emozione, quindi proprio nel corpo di sentirla, è molto forte. L'unica differenza ovviamente è che presentano una manifestazione emotiva in un modo un po' particolare. Se pensiamo ai loro sovraccarichi, quindi a momenti di rabbia o di frustrazione, quando vanno in quello che viene definito meltdown o esplosione, ossia quando l'energia dell'emozione è tutta bloccata, a un certo punto non riescono più a trattenerla, esplode, possono, non lo so, urlare, rompere delle cose, a volte specialmente nel fenotipo maschile prendono a pugni magari mobili o il muro, quindi sono proprio manifestazioni molto importanti. A volte la manifestazione delle emozioni invece, come la depressione o anche l'ansia, li può portare a provare quello che invece è lo shutdown, quindi uno spegnimento. Possono passare ore seduti sul divano o sdraiati sul letto o a dormire, quindi capiamo bene che le emozioni ci sono, ma ovviamente un buon lavoro su di loro è proprio imparare a riconoscerle e a regolarle. Un altro falso mito può essere il fatto che se sei autistico, cioè non puoi essere autistico, io spesso sento dire non può essere autistica questa persona perché ha amici o ha relazioni sentimentali, ma in realtà no, cioè nel senso, anzi, le desiderano profondamente, anche se poi spesso si trovano, ovviamente come abbiamo detto, per le loro caratteristiche in difficoltà, però quando trovano la persona che o simile a loro oppure che li comprende, loro vivono benissimo, cioè hanno amicizie, hanno relazioni e quant'altro. Un altro fatto mito, che questo spesso lo sentiamo dire anche dai medici, guarda negli occhi e non dondola, perché una delle caratteristiche sono proprio appunto le stereotipie, o comunque lo stimming viene definito così, ossia dei movimenti ripetitivi che a loro servono per calmarsi. C'è chi lo fa, ma c'è anche chi magari gli bastano dei movimenti più lievi, ecco, che socialmente non vengono neanche osservati. Guardare negli occhi, è vero, hanno difficoltà, questo è vero, però spesso imparano, perché fin da piccoli si sentono dire, specialmente dai genitori, quando ti parlo mi devi guardare negli occhi, e quindi o ti fissano oppure imparano a guardare il volto, quindi all'interlocutore sembra che gli stia guardando in faccia, ma in realtà loro si muovono su tutto il volto, non strettamente negli occhi. Un altro falso mito può essere che sono tutti geni. Il livello 1 è il livello dei geni, e in realtà no, la parte cognitiva può andare da una cognizione, diciamo, nella norma, come sì, sicuramente possono essere anche più dotati. È importante dire che generalmente quando c'è una neurodivergenza non è sempre pura, cioè, spesso, ecco, un altro modo, prima mi ero scordato di dirlo, aggiungo adesso, per cui non si diagnosticano anche tardi, perché magari hanno anche altre neurodivergenze, può essere per esempio un disturbo dell'apprendimento, un disturbo della disattenzione per attività, o appunto un alto potenziale cognitivo, che quindi mascherano un po' la parte dello spettro.
1: Ecco, come si tratta quindi l'autismo di livello 1?
2: La cosa importante da dire è che non è una malattia da curare, questo ti tengo a dirlo. Sicuramente non è una malattia, non è una condizione che col tempo passa, perché ci si nasce, quindi la cosa importante è quello di lavorare proprio sul benessere della persona, soprattutto sul fatto di accompagnare la persona, quindi a non normalizzare ma a comprendere come funziona il proprio funzionamento, valorizzando e quindi facendogli anche scoprire spesso le proprie risorse, ma anche le proprie vulnerabilità, in modo tali che possano essere compensate. Se pensiamo per esempio a una persona autistica, può avere un'ipersensibilità acustica, ovviamente significa che qualsiasi minimo rumore dà fastidio e tutti i rumori si concentrano tutti insieme e quindi li manda di matto. Quindi se pensiamo ai ragazzi che vanno a scuola, che possono avere la compagna di banco che ha braccialetti che quando scrive si muovono, la professoressa che magari ha un tono di voce di un determinato tipo, quello davanti che dondola sulla sedia ogni tanto batte, quello dietro che con la penna magari ci gioca e quant'altro, fuori magari è estate, c'è la finestra aperta per gli uccellini. Cioè, capite bene che tutti questi suoni cominciano a diventare problematici per uno che ha un'ipersensibilità, e quindi si trovano delle strategie che possono essere per esempio gli ausili, come le cuffie, i tappi che tolgono i rumori di sottofondo e quant'altro. Come si trovano queste strategie? Sicuramente il primo passo è avere la diagnosi, quindi questo sicuramente, ma perché la diagnosi ci permette di comprendere, come ho detto prima, essendo tutti diversi, com'è il funzionamento di questa persona. Secondariamente, fare una buona psicoterapia individuale, proprio per comprendere com'è il proprio funzionamento, quindi crearsi la propria anche identità come persona nello spettro, e poi lavorare sull'ansia, l'autostima e tutta la regolazione emotiva. Spesso si abbina anche un potenziamento, un'educativa nelle abilità sociali e anche nelle autonomie, e sicuramente noi spesso proponiamo a chi sta intorno alle persone autistiche, quindi ai genitori se si tratta di minori, nonni, babysitter qualora ce l'abbiano. Abbiamo fatto anche degli incontri anche con gli allenatori, se facevano magari, non lo so, calcio, pallavolo o altri sport. A chi è adulto, magari alla moglie o al marito o al fidanzato, fidanzata, compagno, facciamo proprio una psicoeducazione, quindi facciamo un parent training dove insegniamo anche a loro com'è il funzionamento della persona o del minore, e quindi trovare tutti insieme poi delle strategie, perché ovviamente nel quotidiano a casa ci sono loro, quindi anche un modo per aiutarli magari nei momenti di esplosione o di spengimento, aiutarli poi a ritornare nella realtà e qualora, non lo so, un bimbo ha rotto qualcosa, ecco, in un momento del genere a non colpevolizzarlo o a non metterlo in punizione, ma a comprendere che in quel momento era in sovraccarico. Quindi un po' questo, il trattamento avviene così. Esistono dei protocolli per quanto riguarda la psicoterapia, esistono dei protocolli che sono dell'indirizzo cognitivo comportamentale, però io ci tengo a dire che in realtà per chi conosce veramente l'autismo, quindi se il professionista conosce l'autismo, può avere una qualsiasi formazione di scuole di psicoterapie, perché poi qualsiasi strumento di ogni scuola può, diciamo, andare bene, se si comprende ovviamente l'individualità della persona. Io per esempio nella mia pratica lavoro anche sulla parte corporea e ho scoperto che anche il lavoro proprio sul corpo e sul riprendere coscienza del proprio corpo, quindi comprendere come possono arrivare i sovraccarichi, cosa mi sta succedendo nel corpo prima che mi arrivi, è molto importante ed è anche funzionale. Quindi ecco, ti terrei per i colleghi che mi ascoltano di dire: testate anche le vostre strategie o le vostre tecniche che avete della scuola.
1: A chi ci si può rivolgere se si ha bisogno di aiuto in questo senso? Cosa devono cercare le persone che hanno bisogno di andare in terapia oppure di avere una diagnosi?
2: Sicuramente dei centri specializzati, quindi se si vuole avere appunto una diagnosi che prendiamo ai bambini che poi vanno a scuola, per cui la diagnosi può servire anche per tutta un'attivazione poi all'interno della scuola di piani individualizzati, o rivolgersi ovviamente alla sanità pubblica, oppure rivolgersi cercando magari online, se si digita centro per specializzato nell'autismo. Ora in Italia insomma, sono presenti in varie zone, in varie regioni, oppure sui social esistono anche dei gruppi proprio specifici sull'autismo dove i genitori magari danno anche loro informazioni di centri dove si sono andati, insomma, per avere la diagnosi. Quindi sicuramente deve essere dei professionisti che siano specializzati nell'autismo, cercare proprio questi centri o professionisti intorno a loro che hanno queste formazioni, in modo che poi siano loro magari a fare rete e a indicare alla persona qual è il centro dove potersi rivolgere. Anche perché contiamo che la valutazione per arrivare alla diagnosi di autismo richiede tutta una serie di passaggi, quindi facciamo dei colloqui clinici, delle osservazioni cliniche, raccogliamo la storia familiare e anche poi dei test standardizzati fatti da più professioniste. Quindi non c'è solo la parte psicologica, ma c'è anche la parte logopedica per tutta la capacità appunto comunicativa, ma poi c'è anche la parte nei minori della neuropsichiatra e negli adulti dello psichiatra. Quindi è una diagnosi che riguarda molti più diciamo professionisti. La cosa che mi viene da dire è che spesso tante persone vengono anche da me dicendomi: ho visto il video di questa persona su internet o sul social, quindi penso di avere le caratteristiche. Ne parliamo, arriviamo alla conclusione che magari le caratteristiche ci sono presenti, come gli proponi la valutazione o la diagnosi fanno un passo indietro, perché purtroppo ancora nella nostra società è presente anche nei genitori la famosa etichetta: non voglio mettere un'etichetta a mio figlio, non voglio avere questa etichetta, poi al lavoro come farò, se è un adulto oppure non lo so, in altri ambiti io non la voglio. Ecco, su questo ci tengo a precisare che avere una diagnosi non è mettere un'etichetta, ma anzi è uno strumento di comprensione, perché spesso le persone che arrivano da noi e poi ottengono la diagnosi, la prima cosa che ti dicono è: allora non sono strano, ho questa cosa, oppure finalmente capisco perché mi sono sempre sentito diverso nel mondo. perché consideriamo che avendo un funzionamento diverso loro sono portati costantemente a stare all'interno di un mondo che sta parlando una lingua che per loro è completamente diversa. L'autistico vive un po' così. Sicuramente la diagnosi è importante. È importante poi che nella socialità vengano creati dei contesti più inclusivi, non solo all'interno della scuola, ma anche proprio all'interno degli ambiti di lavoro, proprio perché è importante che loro possano inserirsi in modo adeguato, diciamo così.
1: Noi ringraziamo moltissimo Maria Ancillotti per essere stata con noi, per averci raccontato tutte queste cose sull'autismo, un tema che è molto presente nella nostra società, però su cui appunto c'è ancora da fare tanta informazione, come abbiamo fatto in questa intervista. Grazie mille e buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie. Buon lavoro anche a voi, buona giornata a tutti.
0: Visti da vicino, un programma di Nova Radio per parlare di psicologia, benessere mentale e qualità della vita, in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma 5 km di coda per incidente tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita alla Strassigna. Per traffico intenso rallentamenti tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno. Per lavori restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Nova Radio, the best music in town.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza, Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk. E poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Imprunite e Cesare Gello in direzione Roma. Rallentamenti per un veicolo in avaria tra Barberino e Calenzano. In direzione Pisa sulla A11 rallentamenti per materiali dispersi tra Prato Ovest e Pistoia. Sulla Fipili coda in uscita a Navacchio in direzione mare per lavori. Restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale, seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
3: Nova Radio. La radio dell'Arci di Firenze.

parlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio. Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Come on.

Allora.

You are where I am. And the sunset

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

the hell?

Electro, sonorità sintetiche su Nova Radio. We summon,

0: farti l'ultimo giro.
1: L'ultimo giro, sì. Che a volte può diventare pure il primo. La vita dura, felice.